Ma ne da con te l'occhio da lì da tale mozzara. Gaio Romona, Gaio Romona, Gaio Romona. Dadi te che ha da vega. E vai cara, vai matico Mariega.